via. Andiamo via, andiamo via. Arrivederci, fine domani, un buongiorno a tutti quanti e una buona giornata di lavoro, un buon giro di lavoro. Eh? Senza il lavoro non si fa niente, senza lavoro non si fa niente.